0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana e Belinda.
2: Maria 101.
3: 8:46.
2: Maria.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Desde Aguascalientes, México.
2: XHUNO 101.7 FM.
1: Escuchas más música.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce vita. Dana e Bellissimo.